pot, on ni seren in plazzo, on noi di la convincia ne on covaggio, a chi è secolo pario. On ni muto el sopot, on ni seren in plazzo, on noi di la convincia ne on covaggio, a chi è secolo pario.